0: Da am alokatak sam kai jerapek am isera ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma nachako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi nache ayanaso
1: 911
0: Asak awayaten na roksel aktak na che ayaganot kasi awamasi. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Da may che anyegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el trilota withote wuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya